questo o quel difetto, o su altre cose che non contano affatto. Amore, non ti prendo sul serio.

cosa più importante che nasce misteriosamente è il vago crescere di un turbamento che viene dall'istinto. È il primo impulso per conoscere e capire, è la radice di una pianta delicata

L'amore non ha senso elencare problemi e inventar nuovi nomi al nostro regredire.